0: Amore, io ti angelo il massimo con la mia sorte.
1: Ya tu mi hai? Io te cayo che ara ara. Boss, lo che la come sara? 36 liters. Wa uri dai na shiriki 50. Ise na girima na mangana manana. Mweli ubona shiriki 54. Dugata gai, chokera kamu sara.
2: Ugu ni gu ari mara huthira irio cia mahio cia Joy Max mara kenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited.
3: Bahati Nairobi. Bahati Naikuru, kia jogu madhira anjiri, kia jogu dederu kia buu, sheshe ninoe mwe.